0: 70 più 80 più 90 uguale Radio Latina.
1: Non ti sopporto più.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Sono le 6:01.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Questi erano i Timex Social Club, noti al grande pubblico per questo brano di grande successo, datato 1986, era Rumors.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. Che se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
1: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
6: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri.
14: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
15: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora bollente nel Lazio, anche se piano piano le temperature iniziano a perdere qualche grado, ma per ora solo 1-2 gradi, quindi massime che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi all'ombra, figurate voi al sole, restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Però mercoledì ulteriore leggera diminuzione, giovedì ancora di più, insomma piano piano ci riavviciniamo alla norma e da giovedì si starà abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
14: perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Sciocino, l'indovino burino, se vuoi vivere a lungo e bene devi mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. E io ho aggiuntato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie, in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 7:06.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato i Modern Talking con Brother Louie.
1: Radio Latina.

0: grandi hit musicali del passato le puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi come questo di George Michael, era I Want Your Sex.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: Fino al 26 luglio, approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
5: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Si è accasciato sul pavimento durante i lavori di manutenzione edile in un condominio in viale Paganini a Latina, poi per lui non c'è stato più niente da fare. Un operaio di 64 anni, originario della Polonia, ormai però cittadino italiano, è morto ieri pomeriggio stroncato da un malore mentre lavorava nel balcone al terzo piano della palazzina. Una tragedia sulla quale la procura ha deciso di compiere tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire le circostanze del caso, per valutare se le condizioni di sicurezza fossero rispettate a partire dalla prevenzione dei rischi causati dal caldo torrido di questo periodo. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per consentire gli esami medico-legali. Una maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile è stata portata a termine anche in provincia di Latina. Nei controlli effettuati tra Cisterna, Fondi Gaeta e Terracina sono state identificate 721 persone, di cui 227 minorenni, controllati anche esercizi commerciali, veicoli e aree della movida, sequestrate dosi di cocaina, hashish e cannabis, oltre a una pistola priva del tappo rosso. A Gaeta 4 persone sono state denunciate per una rissa, mentre un giovane è stato arrestato e una minorenne denunciata nell'ambito di un'indagine per truffa. Nel complesso l'operazione ha portato a 2 arresti, 11 denunce nei confronti di maggiorenni e 12 provvedimenti a carico di minorenni. Proseguono infine le indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Terracina. Oggi la Commissione parlamentare antimafia arriva a Latina, nel Palazzo del Governo sarà ospitata una giornata di audizioni sulla presenza della criminalità organizzata in provincia. Saranno ascoltati il prefetto Vittoria Ceramella, il questore Fausto Vinci, i vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il responsabile della DIA di Roma e i procuratori di Latina e Cassino. Prevista anche l'audizione della Commissione straordinaria che amministra il comune di Aprilia dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Proprio Aprilia sarà al centro dell'incontro come uno dei casi più significativi emersi a livello nazionale. A Cisterna sono stati annunciati 2 grandi appuntamenti dell'estate in occasione del Ferragosto e della festa del patrono di San Rocco. Piazza 19 marzo ospiterà 2 serate di musica e spettacolo. Sabato 15 agosto, spazio a 90 Mania The Original, lo show dedicato ai grandi successi degli anni 90, mentre domenica 16 sul palco salirà Rocco Hunt, il rapper e cantautore salernitano, vincitore di Sanremo Giovani nel 2014, porterà a Cisterna i suoi brani più conosciuti. L'amministrazione comunale ha confermato che gli eventi saranno gratuiti e che Piazza 19 marzo sarà ancora una volta il punto di riferimento delle principali iniziative dell'estate. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: vacchino, vecchio vacchino.
1: La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
10: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
9: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate

0: lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio, Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
1: Il 1 agosto, LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
0: Il 2 agosto, Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Questo mese da concessionaria fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
9: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
8: E solo da concessionaria fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Concessionaria fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
10: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano, citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sono le 8 e un minuto.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato, selezionate tra il meglio degli ultimi decenni. Non poteva mancare lui, Zucchero, con i suoi successi. Questa era Nietzsche che dice.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Concessionaria Fiori. A Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare. Oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta Refalco. Si è accasciato sul pavimento durante i lavori di manutenzione edile in un condominio in viale Paganini a Latina, poi per lui non c'è stato più niente da fare. Un operaio di 64 anni, originario della Polonia, ormai però cittadino italiano, è morto ieri pomeriggio stroncato da un malore mentre lavorava nel balcone al terzo piano della palazzina. Una tragedia sulla quale la procura ha deciso di compiere tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire le circostanze del caso, per valutare se le condizioni di sicurezza fossero rispettate a partire dalla prevenzione dei rischi causati dal caldo torrido di questo periodo. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per consentire gli esami medico-legali. Ed è proprio il tema delle temperature estreme che sarà al centro dell'incontro oggi nella sede INAIL di Latina a partire dalle 10 in piazzale Carturan, con il direttore generale Marcello Fiori, che incontrerà le istituzioni e gli stakeholder del territorio nell'ambito dell'iniziativa nazionale INAIL Insieme. La mattina sarà dedicata al tema delle temperature estreme con i connessi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia e agricoltura. Nel pomeriggio è previsto un incontro con il personale della sede INAIL, gli assistiti e le rappresentanze sindacali, mentre ad aprire l'incontro il presidente della provincia Federico Carnevali, la sindaca di Latina Matilde Celentano e il direttore generale INAIL Marcello Fiori. Il comune di Sezze ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell'incendio che nella giornata di domenica ha interessato la pineta che sovrasta il quartiere Casali. Per domare il rogo sono state necessarie quasi 9 ore di intervento ininterrotto. Le fiamme hanno devastato una vasta area della pineta, ma grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile contenere l'incendio ed evitare conseguenze ancora più gravi. L'amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare alle associazioni di protezione civile e vigili del fuoco, sottolineando come il loro impegno, la professionalità e lo spirito di servizio siano stati determinanti per fronteggiare l'emergenza. Oggi la commissione parlamentare antimafia arriva a Latina, nel palazzo del governo sarà ospitata una giornata di audizioni sulla presenza della criminalità organizzata in provincia. Saranno ascoltati il prefetto Vittoria Ceramella, il questore Fausto Vinci, i vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il responsabile della DIA di Roma e i procuratori di Latina e Cassino. Prevista anche l'audizione della commissione straordinaria che amministra il comune di Aprilia dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Proprio Aprilia sarà al centro dell'incontro come uno dei casi più significativi emersi a livello nazionale. La terrazza della tenuta Capolemole della cantina Marco Carpinetti ospita Radici in aria, un intenso reading teatrale con musica e immagini dedicato alla storia, all'identità e ai paesaggi dell'Agropontino. Attraverso racconti, fotografie d'epoca, un raro filmato dei fratelli Lumière e le musiche di grandi compositori, lo spettacolo conduce il pubblico in un emozionante viaggio tra memoria e futuro. La serata inizierà con una pericena a base di prodotti del territorio, accompagnata dalla degustazione dei vini della cantina, offrendo un'esperienza che unisce cultura, gusto e il panorama sui Monti Lepini. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
15: Radio Latina 1983.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
6: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Vion e Kona.
7: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
6: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, cosciotti di pollo 1,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati.
3: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
4: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina. Code sulla via Pontina a causa di un incidente tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Incidente anche su via Nettuno tra la Pontina e Cisterna di Latina, con la chiusura della strada al chilometro 4. Nel centro urbano di Latina invece rallentamenti su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli in direzione del centro cittadino. Situazione analoga a Borgo Faiti, con code su via dei Monti Lepini in direzione Borgo San Michele. Ci spostiamo a Frosinone. Circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Rallentamenti anche sulla via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
10: Sono le 9:03.

0: Radio Latina, ogni giorno potete rivivere il meglio della musica del passato tra ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia. Abbiamo ascoltato dal 1986 l'Europe, questa rock band svedese che in quell'anno raggiunse la grande popolarità mondiale grazie all'album The Final Countdown, che oltre alla canzone omonima conteneva anche questa splendida rock ballad intitolata Carrie.
1: Radio Latina.

0: migliori successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. com.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
5: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
4: E solo

0: a fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL, riparti subito.
2: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Proseguono gli accertamenti sulla morte dell'operaio di 64 anni, originario della Polonia ma cittadino italiano, deceduto ieri pomeriggio mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione edile in un condominio di Viale Paganini nel quartiere Q4 a Latina. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato sul pavimento mentre stava lavorando su un balcone al terzo piano della struttura. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda la Procura di Latina ha aperto gli accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze della tragedia e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, compresi gli eventuali protocolli di prevenzione legati alle elevate temperature di questi giorni. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per consentire gli esami medico-legali che dovranno chiarire le cause del decesso. Il Comune di Sezze ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell'incendio che nella giornata di domenica ha interessato la pineta che sovrasta il quartiere Casali. Per domare il rogo sono state necessarie quasi 9 ore di intervento ininterrotto. Le fiamme hanno devastato una vasta area della pineta, ma grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile contenere l'incendio ed evitare conseguenze ancora più gravi. L'amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare alle associazioni di protezione civile e ai vigili del fuoco, sottolineando come il loro impegno, la professionalità e lo spirito di servizio siano stati determinanti per fronteggiare l'emergenza. A Cisterna un uomo è finito ai domiciliari per avere compiuto atti sessuali davanti a 2 bambine. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia locale dopo un'indagine nata dalla segnalazione dei familiari delle piccole che avrebbero assistito in un parco giochi del centro a una condotta di natura sessuale attribuita all'adulto. Gli agenti hanno analizzato le immagini della videosorveglianza comunale e svolto ulteriori accertamenti, arrivando a individuare l'uomo, un 52enne residente nell'area dei Castelli Romani. Durante una successiva perquisizione sono stati sequestrati dispositivi informatici e altri elementi messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura di Latina e disposta dal GIP del Tribunale. Fa tappa a Sabaudia, Goletta dei Laghi 2026, la campagna nazionale di Legambiente è dedicata al monitoraggio delle acque lacustri. Oggi alle 10.30 al Belvedere sul Lago di Paola saranno presentati i risultati delle analisi microbiologiche effettuate su 10 laghi del Lazio, tra cui quelli di Sabaudia, Fondi e Fogliano. L'incontro servirà a fare il punto sullo stato di salute dei laghi regionali e sulle principali criticità emerse dal monitoraggio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
1: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora bollente nel Lazio, anche se piano piano le temperature iniziano a perdere qualche grado, ma per ora solo 1-2 gradi, quindi massime che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi all'ombra, figurate voi al sole, restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Però mercoledì ulteriore leggera diminuzione, giovedì ancora di più, insomma piano piano ci riavviciniamo alla norma e da giovedì si starà abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Latina.

0: Arrivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili. Né la prova questa dei Roxy Music che ci ha riportato al 1982 era Modern Days.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte!
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
5: A Latina, via Isonzo 221.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Concessionaria Fiori. A Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
9: Latina è la sua provincia. Non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato d'aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sono le 10 e 5 minuti.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Che ironia.
1: Radio Latina.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, lo testimonia questo grande successo del 1987 degli U2, era With or Without You. Su Radio Latina i ricordi non si fermano mai.
1: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello, è arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
9: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
10: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
9: E solo da concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Controlli intensificati della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene durante gli ultimi due fine settimana. L'attività svolta sia a via mare che a terra ha riguardato il contrasto allo spaccio di droga, il lavoro irregolare e la sicurezza della navigazione. Con il supporto delle unità cinofile sono stati sequestrati 32 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e 4 spinelli già confezionati. 15 persone sono state segnalate alla prefettura. Le Fiamme Gialle hanno poi scoperto 4 lavoratori irregolari impiegati in 2 ristoranti e in un negozio di abbigliamento. Sul fronte della sicurezza in mare sono state controllate circa 65 imbarcazioni, identificate 241 persone ed elevate 95 sanzioni. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle moto d'acqua, 10 i mezzi controllati con violazioni riscontrate in tutti i casi per assenza del casco, della patente nautica o della copertura assicurativa. Proseguono gli accertamenti sulla morte dell'operaio di 64 anni, originario della Polonia ma cittadino italiano, deceduto ieri pomeriggio mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione edile in un condominio di Viale Paganini nel quartiere Q4 a Latina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato sul pavimento mentre stava lavorando su un balcone al terzo piano della struttura. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda la procura di Latina ha aperto gli accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze della tragedia e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, compresi gli eventuali protocolli di prevenzione legati alle elevate temperature di questi giorni. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per consentire gli esami medico-legali che dovranno chiarire le cause del decesso. Sono iniziati a Latina i lavori per rimuovere il vecchio distributore di carburanti dismesso di via Carducci nel pieno centro storico. L'impianto inutilizzato da anni si trovava in stato di abbandono e secondo il comune rappresentava un problema sia per il decoro urbano che per la sicurezza a causa delle strutture metalliche deteriorate e dell'accumulo di rifiuti nell'area. L'amministrazione comunale è intervenuta direttamente perché la società proprietaria è fallita. La sindaca Celentano ha spiegato che l'obiettivo è restituire decoro e piena fruibilità a una delle strade più frequentate del centro. I lavori affidati a una ditta di Sermoneta hanno un valore di poco superiore ai 10.000 euro e consentiranno di eliminare definitivamente il vecchio impianto e liberare il marciapiede. Priverno si prepara ad accogliere l'11ª edizione di Svicolando, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Per 3 giorni il centro storico diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli, concerti, teatro, arte, laboratori, visite guidate e degustazioni. Ogni sera a partire dalle 19 vicoli e piazze ospiteranno street band, teatro dialettale, spettacoli di burattini, mostre e iniziative organizzate insieme alle associazioni e ai residenti del centro storico. Il programma musicale vedrà protagonisti venerdì Roberto Billi e gli Inna Cantina Sound, sabato Piotta, mentre domenica la chiusura sarà affidata a Andrea Rivera con uno spettacolo tra musica e satira. Novità di quest'anno è il progetto Svicolando fuori le mura nell'area della miniera Sibelco di Fossanova, dove saranno esposte grandi sculture di sabbia ispirate alla mitologia, accompagnate da visite guidate, laboratori e attività per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
9: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 20...
7: su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
9: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena...

0: In famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
1: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Gli anni 80 rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni come questa, era Hot in the City, successo del 1982 di Billy Idol.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione, vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo in via Isonzo chilometro 2 200 a Latina, Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
9: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sono le 11:01.

0: Questi erano i Gypsy Kings con la loro musica esplosiva, un misto di rumba, flamenco e pop, e loro non potevano mancare su Radio Latina tra i ricordi degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato la famosa Bamboleo che ci ha riportato al 1988.
1: Radio Latina,

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
3: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, De Carolis, olio extravergine di oliva, un litro, 3,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Controlli intensificati della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene durante gli ultimi due fine settimana. L'attività svolta sia a via mare che a terra ha riguardato il contrasto allo spaccio di droga, il lavoro irregolare e la sicurezza della navigazione. Con il supporto delle unità cinofile sono stati sequestrati 32 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e 4 spinelli già confezionati. 15 persone sono state segnalate alla prefettura. Le Fiamme Gialle hanno poi scoperto 4 lavoratori irregolari impiegati in 2 ristoranti e in un negozio di abbigliamento. Sul fronte della sicurezza in mare sono state controllate circa 65 imbarcazioni, identificate 241 persone ed elevate 95 sanzioni. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle moto d'acqua, 10 i mezzi controllati con violazioni riscontrate in tutti i casi per assenza del casco, della patente nautica o della copertura assicurativa. Proseguono gli accertamenti sulla morte dell'operaio di 64 anni, originario della Polonia ma cittadino italiano, deceduto ieri pomeriggio mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione edile in un condominio di Viale Paganini nel quartiere Q4 a Latina. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato sul pavimento mentre stava lavorando su un balcone al terzo piano della struttura. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda la procura di Latina ha aperto gli accertamenti per ricostruire ricostruire con precisione le circostanze della tragedia e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, compresi gli eventuali protocolli di prevenzione legati alle elevate temperature di questi giorni. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per consentire gli esami medico-legali che dovranno chiarire le cause del decesso. Sulla vicenda dell'illuminazione pubblica nel quartiere Gionchetto di Latina, ieri si è svolto un incontro tra una delegazione dei residenti e l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, richiesto dopo il recente question time sul tema annunciato dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Grazia Ciolfi. Durante la riunione sono state illustrate le criticità tecniche e amministrative che al momento impediscono l'attivazione dell'illuminazione pubblica in alcune strade del quartiere, tra cui via Colli Albani e via Monte Acuto. L'assessore ha però assicurato che saranno avviate le verifiche per valutare l'inserimento degli impianti nell'attuale contratto di gestione oppure nel nuovo affidamento previsto alla scadenza della convenzione. È stato fissato un nuovo incontro per la fine di settembre, quando comune e residenti faranno il punto sullo stato della procedura. Nuovo appuntamento con il Festival Pontino di Musica. Stasera alle 21 al Castello Caetani di Sermoneta sarà protagonista un insolito ensemble formato da 9 arpe. Sul palco l'arpista Lucia Bova insieme a 8 giovani musiciste del Conservatorio Respighi di Latina e Fondi per un concerto dedicato alla memoria di Ursula Holliger, storica docente dei corsi di Sermoneta e figura di riferimento nel mondo dell'arpa. Il programma proporrà un viaggio tra diversi generi musicali, dalle sonorità latinoamericane al blues, dal jazz al tango, con brani di Alfredo Rolando Ortiz, Astor Piazzolla e Deborah Hanson Conant. Tra i momenti più attesi della serata ci sarà anche l'esecuzione di Libertango, celebre composizione di Piazzolla, insieme a diverse rielaborazioni pensate per valorizzare il particolare suono dell'ensemble di arpe. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
6: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
7: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
6: E solo da concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
13: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora bollente nel Lazio, anche se piano piano le temperature iniziano a perdere qualche grado, ma per ora solo 1-2 gradi, quindi massime che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi all'ombra, figurate voi al sole, restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Però mercoledì ulteriore leggera diminuzione, giovedì ancora di più, insomma piano piano ci riavviciniamo alla norma e da giovedì si starà abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Ballard.
1: Radio Latina.

La radio con i numeri giusti. 70 80 90. È Radio Latina. I want, I need summer show. I need

0: Siete in ascolto di Radio Latina, la radio dei ricordi rievocati delle canzoni più belle del passato che potete ascoltare in rotazione continua. Questa era la Bahamas Band che ci ha riportato al 1983 con Summer Show.
1: Radio Latina.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
2: Mamma, io mi annoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
9: Sono le 12 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni Ottanta troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Radio Latina.

Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato e riascoltare tanti successi indimenticabili come questo degli anni 80 di Gloria e Stefan, era Conga.

0: De Palma in concerto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage. Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach, Miami Beach.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati.
8: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Due minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Cisterna dopo essere stati trovati a bordo di un'auto risultata rubata. L'intervento è avvenuto durante un controllo del territorio. Gli agenti hanno fermato un'auto con tre ragazzi a bordo e dopo gli accertamenti hanno scoperto che il mezzo era stato denunciato rubato nei giorni precedenti. I tre giovani sono stati accompagnati in commissariato. Una delle ragazze è risultata avere meno di 14 anni e quindi non imputabile. Un altro dei minori era già noto alle forze dell'ordine. I due ragazzi imputabili sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Roma con l'accusa di ricettazione, mentre tutti e tre sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Vasto incendio boschivo nella giornata di ieri a Castello Lonorato, nel territorio di Formia, dove le fiamme hanno interessato circa 5 ettari di macchia mediterranea e bosco. Per domare il rogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della provincia di Latina, una dal distaccamento di Castelforte e una proveniente da Gaeta. A supporto dell'operazione è stato impiegato anche un elicottero S-64 della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e due mezzi della regione. Le operazioni sono state coordinate da un direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco. Determinante anche il contributo delle squadre di volontari della Protezione Civile impegnate nelle attività di supporto a terra. Il Comune di Sezze ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell'incendio che nella giornata di domenica ha interessato la pineta che sovrasta il quartiere Casali. Per domare il rogo sono state necessarie quasi 9 ore di intervento ininterrotto. Le fiamme hanno devastato una vasta area della pineta, ma grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile contenere l'incendio ed evitare conseguenze ancora più gravi. L'amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare alle associazioni di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, sottolineando come il loro impegno, la professionalità e lo spirito di servizio siano stati determinanti per fronteggiare l'emergenza. La terrazza della tenuta Capolemole della cantina Marco Carpinetti ospita Radici in aria, un intenso reading teatrale con musica e immagini dedicato alla storia, all'identità e ai paesaggi dell'Agropontino. Attraverso racconti, fotografie d'epoca, un raro filmato dei fratelli Lumière e le musiche di grandi compositori, lo spettacolo conduce il pubblico in un emozionante viaggio tra memoria e futuro. La serata inizierà con una pericena a base di prodotti del territorio, accompagnata dalla degustazione dei vini della cantina, offrendo un'esperienza che unisce cultura, gusto e il panorama sui Monti Lepini. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
3: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
2: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Ma da dove entra tutta quest'aria?
8: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
7: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
8: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
9: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Segreti.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
2: A Latina, via Isonzo 221.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Sono le 13:05.

0: Dal 1986 abbiamo ritrovato le Bangles, formazione interamente al femminile con uno dei loro più grandi successi. Questa era l'indimenticabile Walk Like an Egyptian.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, ben fatti, pesche e nettarine 1 kg, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
4: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
2: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
1: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
3: Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
4: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
6: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore, situazione che si farà un po' temporalesca sulle aree interne montuose del Lazio, Viterbese orientale, Reatino, Frusinate, possibilità di qualche improvviso temporale. Altrove invece sostanziale stabilità con caldo intenso. Per la giornata di domani sempre ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata all'insegna del sole e del caldo intenso, con massime nuovamente prossime ai 35-36 gradi in alcune aree della regione, anche a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo sul nostro sito web.
8: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo era C'est la vie di Robbie Neville.
1: Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
3: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
2: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate è

0: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
1: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
0: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: Rivivi con Radio Latina il meglio della musica di ieri attraverso i successi indimenticabili del passato, come questo di Desireless. Era Voyage Voyage tra le hit indimenticabili degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato Debbie Harry con French Kiss in the USA.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
4: Bentrovati dalla redazione, la premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Utili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori, i test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi, la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 chilometri. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
9: 1987,

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninge? Oh, l'ha detto e l'ha fatto. Ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.

0: Certo, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i 20, Bayon e Kona.
3: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
2: E solo da concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: Questa è la musica di Radio Latina, a cui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Yu Lewis and the News dal 1985 con la loro più grande hit, era The Power of Love.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli Eight Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo, Stay With Me, su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Sono le 15 in punto.

Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato. Radio Latina.

0: Fiordaliso ci ha riportato al 1984 con la splendida Non voglio mica la luna, il suo più grande successo, canzone indimenticabile, un grande classico degli anni 80 che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
4: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
3: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
6: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Non perdere le super offerte.
7: Dem Supermercati, l'inflazione sale? Arriva il sottoprezzo! Dal 10 al 21 luglio, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato 100% italiano, 4 per un litro, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
9: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
8: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Tragico incidente stradale questa mattina a Cisterna. Un motociclista ha perso la vita in uno scontro avvenuto poco prima delle 6 su via Nettuno, nella frazione di Olmo Bello, dove il mezzo che l'uomo guidava si è scontrato con un'auto. Per lui non c'è stato scampo. Il 48enne era già deceduto all'arrivo dei soccorritori del 118. Sul posto anche la polizia stradale di Aprilia e i vigili del fuoco. Dopo i rilievi sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Dopo la tragedia di ieri in una palazzina di Latina, un altro operaio è morto in strada Macchia Grande, stavolta vicino Borgo Santa Maria alle porte di Latina. La vittima è un uomo del capoluogo di 54 anni, stroncato da un malore improvviso mentre realizzava un basamento questa mattina intorno alle 9:30 in un campo fotovoltaico in fase di realizzazione. Per lui non c'è stato nulla da fare. È facile ipotizzare che le condizioni di caldo e afa che anche oggi si registrano a Latina abbiano avuto un ruolo nel decesso. E proprio dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in edilizia e in agricoltura causati dalle temperature estreme si è parlato questa mattina in un evento promosso dall'INAIL. Il direttore generale Marcello Fiori, illustrando i dati locali della provincia di Latina alla presenza delle istituzioni e degli stakeholder nell'ambito dell'iniziativa nazionale INAIL Insieme, ha sottolineato l'importanza della prevenzione, evitando l'esposizione nelle ore più calde. Lo ascoltiamo al microfono di Elisabetta De Falco.
14: Il ruolo dell'INAIL è quello di fare ricerca e mettere a disposizione strumenti di prevenzione. La piattaforma WorkClimate, che abbiamo elaborato insieme al CNR e a tutti gli enti di previsione meteo, dà indicazioni giornaliere in una fascia addirittura precisa nell'ambito dei 2 chilometri quadrati per dire quali saranno le temperature attese. In base a queste previsioni le regioni e anche i sindaci possono emettere ordinanze per vietare l'attività lavorativa in quelle fasce orarie. Quindi noi operiamo come un ente di prevenzione per fare in modo che non ci siano vittime, non ci siano incidenti sul lavoro legati alle temperature.
13: La musica in chiusura, un organico inusuale di sole arpe formatosi al Conservatorio Respighi di Latina e Fondi con 8 giovani musicisti e la loro insegnante Lucia Bova saranno protagoniste al Castello Caetani di Sermoneta questa sera alle 21 dell'appuntamento con il Festival Pontino di Musica, un concerto del repertorio vario in ricordo di Ursula Holliger, Michela Barlone, Giada Gagliardi, Emma Iacomini, Sofia Celeste Pansini, Maria Francesca Romeo, Agata Ottone, Alice Togna, Susanna Turchi. Spazieranno dai ritmi dell'America Latina alle sonorità del blues fino a pagine di ispirazione contemporanea. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
12: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
17: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, Armando, pasta di semola, 500 grammi, 3 pezzi, 2 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
10: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
11: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica.

0: La voce inconfondibile di Michael Jackson, artista dal talento straordinario che ha riscosso un successo planetario negli anni 80 con l'album capolavoro Thriller, dal quale abbiamo ascoltato la celeberrima Billie Jean.
1: Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninche niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
8: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
7: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
9: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Sono le 16:01.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questo era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Radio Latina,

0: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
1: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
0: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
1: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi Dettore.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
6: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
5: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva e Giuliano Boccabella. La vittima del tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Cisterna lungo via Nettuno nella frazione di Olmobello. Il motociclista di 48 anni era in sella alla sua due ruote che si è scontrata con un'auto, sbalzato dalla moto e deceduto nonostante i tentativi di rianimazione svolti dal personale del 118. Sul posto anche la polizia stradale di Aprilia per i rilievi e i vigili del fuoco. È stato identificato a distanza di 12 ore dai fatti l'uomo che era stato visto da una pattuglia della polizia stradale attraversare un incrocio di Latina a tutta velocità con il semaforo rosso e che poi, nonostante l'alte intimato dai poliziotti, aveva proseguito la sua corsa aumentando ulteriormente la velocità. Ne era nato un pericoloso inseguimento nelle strade cittadine per diversi chilometri. Il fuggitivo aveva effettuato rischiose manovre di sorpasso e percorso alcune strade contromano. La stradale a quel punto aveva desistito, ma le indagini sono andate avanti e la mattina seguente è stato raggiunto a casa. Si tratta di un sorvegliato speciale che era alla guida di un'autovettura priva di assicurazione e di revisione. È stato denunciato all'autorità giudiziaria e sanzionato per circa 7.000 euro l'auto sequestrata. Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore per selezionare volontari in possesso della qualifica di guardie ecologiche volontarie. L'iniziativa ha l'obiettivo di affiancare la polizia locale e gli ispettori ambientali di ABC per potenziare le attività di controllo sul rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti e contrastare il degrado urbano. La tutela del nostro territorio e la cura del decoro, ha affermato la sindaca Matilde Celentano, rappresentano priorità assolute per la nostra amministrazione comunale. Con l'attivazione della collaborazione con le guardie ecologiche volontarie vogliamo lanciare il messaggio che il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti è una responsabilità collettiva. Nuovo appuntamento questa sera con Libri nel Parco, la rassegna organizzata dall'Associazione Sabaudia Culturando al Centro di Documentazione Angelo Mazzoni di Sabaudia. Alle 21.30 Isabella Delle Monache presenterà il suo romanzo d'esordio Il Compagno, pubblicato dal Saggiatore. Il volume era stato presentato da Lidia Ravera tra i titoli proposti dagli Amici della Domenica al Premio Strega 2026. L'autrice dialogherà con la giornalista Martina Onorati. Alcuni brani del romanzo saranno letti da Giulia Vignapiano. L'ingresso è libero. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
6: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il

0: Esatto.
1: Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
0: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
3: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina, solo grandi successi come questo di Eddie Grant, datato 1988, era Gimme Hope Joanna.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Rod Stewart, che non poteva mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno il meglio della musica del passato. E alcuni dei maggiori successi del suo repertorio appartengono agli anni Ottanta, ne è un bel esempio Young Turks, hit del 1981.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Nel Frosinate la circolazione si presenta per lo più scorrevole, ad eccezione di brevi rallentamenti per traffico nel centro urbano di Frosinone lungo via Marittima e via Valle Fioretta. Diamo allora uno sguardo agli eventi. Ad Anagni è in programma la 10ª edizione della Anagni Jazz Festival. Già dalle 14 di domani 21 luglio sarà attivo il divieto di sosta in piazza Giovanni Paolo II. Poi a partire dal 23 sino al 26 luglio la stessa piazza sarà interdetta alla circolazione ogni giorno dalle 17 sino al termine dell'evento. Vediamo ora la situazione del traffico a Latina. In centro qualche rallentamento per traffico interessa via Garigliano, via Romagnoli e via Epitaffio. Più a sud, sulla Flacca, si rallenta tra Gaeta e Formia in direzione di quest'ultima. Nell'ambito degli eventi, a Sabaudia questa sera, per consentire lo svolgimento di uno spettacolo, istituiti divieti di transito e sosta in piazza del Comune nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele III, piazza Circe e via 4 novembre. Le limitazioni saranno attive dalle 19.30 alle 23. È tutto da Arianna Carocci, Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
4: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
5: Sono le 17 e 2 minuti.

0: ricordo bene.
1: Questa è Radio Latina, con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili, come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Vasco Rossi dal 1981 con Brava.
2: Radio Latina.

0: Questa era The Boys of Summer, bellissima canzone del 1984 di Don Henley, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Fino al 26 luglio, approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
5: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
4: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
5: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Scampi interi 15,50 euro al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 euro al chilo. Fino al 30 luglio.
10: A Latina, via Isonzo 221.
11: E ho capito che ne vuoi ancora. Io sono il Dixon, tu le lenzuola.
12: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
1: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
0: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in edilizia e in agricoltura generati dalle alte temperature estreme di questi giorni sono stati al centro di un evento promosso dall'INAIL a Latina. Questa mattina il direttore generale Marcello Fiori, illustrando i dati provinciali su infortuni e malattie professionali, ha parlato della piattaforma sviluppata con il CNR World Climate come importante strumento di prevenzione. Ha voluto sensibilizzare gli interlocutori istituzionali e gli stakeholder presenti sulla necessità di far rispettare o emettere ordinanze che vietino il lavoro nelle ore più calde della giornata. Il direttore generale Marcello Fiori al microfono di Elisabetta De Falco.
5: Sì, siamo proprio a Latina, dove ovviamente c'è un livello di esposizione di migliaia di lavoratori, perché questo è un territorio a vocazione agricola, rappresenta uno dei territori di maggior sviluppo agricolo del paese. Noi abbiamo, insieme a CNR e altre istituzioni scientifiche, sviluppato una piattaforma che si chiama World Climate, che consente alle istituzioni locali, in particolare alle regioni, di mettere ordinanze per vietare che si lavori in alcune fasce orarie dove le temperature salgono troppo e espongono addirittura al rischio della vita a livello dei lavoratori. Siamo qui per presentarla, per coordinare insieme alle istituzioni locali, ma anche all'Arma dei Carabinieri, al Ministero di tutela del lavoro, alle altre istituzioni locali, le forme di coordinamento anche dei controlli.
4: Una tragica coincidenza che soltanto a Latina negli ultimi due giorni, ieri e oggi, due lavoratori edili sono morti improvvisamente mentre lavoravano, il primo alla pavimentazione in una palazzina di Latina nella giornata di ieri, il secondo in un campo fotovoltaico questa mattina a Borgo Santa Maria. Su entrambi i casi la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta. Giuliano Boccabella, un 48enne, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Cisterna. Erano da poco passate le 6 quando lungo via Nettuno, nella frazione di Olmobello, il motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto, sbalzato dalla moto e deceduto nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale del 118. Sul posto per i rilievi ha operato la Polizia Stradale di Aprilia. E proprio la pericolosità delle strade, ma anche dei comportamenti, sarà al centro di una campagna di sicurezza stradale che prenderà il via a Gaeta, finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane. Nelle scorse settimane, infatti, un monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità su alcuni punti della viabilità cittadina, in particolare lungo la Flacca e lungo via Sant'Agostino. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha sottolineato il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. La sperimentazione partirà con postazioni mobili ad alta visibilità. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
3: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio Latina.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, ben fatti, pesche e nettarine 1 kg, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche la prossima nottata sarà con temperature davvero alte, ma attenzione, da domani prevediamo una progressiva diminuzione. Già domani temperature massime che non andranno oltre i 33-34 gradi, è già qualcosa, e per giovedì ulteriore lieve diminuzione. Quindi piano piano ci riavviciniamo ai valori normali per questo periodo, anche se al momento, ripeto, il caldo si fa ancora sentire. Da segnalare sempre per domani anche un po' di vento dai quadranti settentrionali, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è Trebi Meteo.
13: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham che ci hanno riportato al 1985 con il loro successo I'm Your Man.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393-2283-103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Sono le 18 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: di Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso verbo? Io mangio, tu mangi e gli mangia. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. In semplice burinese si dice mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
2: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Dem Supermercati, l'inflazione sale? Arriva il sottoprezzo! Dal 10 al 21 luglio, Peroni, nastro azzurro, birra 62 centilitri, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
7: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
8: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
7: E solo da concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
12: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
13: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Una lunga audizione delle commissarie prefettizie che stanno guidando il comune di Aprilia oggi in prefettura davanti alla commissione parlamentare antimafia in missione a Latina. Nessuna conferenza stampa al termine, ma poche parole, perché il problema Aprilia, nonostante l'inchiesta che ha smantellato il comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, non è risolto. Dopo l'arresto di Patrizio Forniti ci sono nuovi gruppi che avanzano. Nel corso della mattinata sono stati sentiti anche i vertici delle forze di polizia. Il senatore Walter Verini del Partito Democratico ha spiegato che i lavori sono secretati nel rispetto delle verifiche in corso, ma ha confermato che si è parlato anche di altre situazioni che necessitano attenzione, presumibilmente Latina e Sperlonga. Andava al lavoro Giuliano Boccabella, il 48enne rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Cisterna. Erano da poco passate le 6 quando lungo via Nettuno, nella frazione di Olmobello, l'uomo in sella alla sua moto ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un'autovettura, sbalzato dalla moto e deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Cambiamo argomento, un altro operaio è morto questa mattina in strada Macchia Grande vicino Borgo Santa Maria mentre lavorava in un impianto fotovoltaico in via di realizzazione. La vittima è un uomo di 54 anni stroncato da un malore ed è stato inutile l'allarme lanciato dagli altri operai che si trovavano con lui. Per lui non c'è stato nulla da fare, è facile ipotizzare che le condizioni di caldo e afa che anche oggi si registrano a Latina abbiano avuto un ruolo nel decesso. E proprio dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in edilizia e in agricoltura causati dalle temperature estreme si è parlato questa mattina in un evento promosso dall'INAIL Latina. Il direttore generale dell'istituto Marcello Fiori ha parlato dell'importanza della prevenzione e dello strumento a disposizione, il progetto Work Climate 3.0, la piattaforma realizzata in collaborazione con il CNR, che è un sistema sperimentale di previsione di allerta sviluppato per supportare la gestione del rischio legato proprio alle alte temperature sui luoghi di lavoro. L'obiettivo è trasformare le previsioni meteorologiche in informazioni immediatamente utilizzabili che consentono di individuare in anticipo le situazioni più critiche e di programmare la rimodulazione degli orari di lavoro. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.

0: Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage. Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Vion e Kona.
7: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
6: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: La radio con i numeri giusti. 70.

0: Tra i cult degli anni 80 possiamo annoverare Fame, il film, la serie TV e la colonna sonora di grande successo. Era Irene Cara su Radio Latina dal 1980 con Fame.
1: Radio Latina.

0: not to rock away. Questi erano i Dire Straits con la splendida Tunnel of Love.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.

0: Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie, in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Sono le 19:02.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, Reggae Night di Jimmy Cliff, canzone che ci ha riportato indietro nel tempo fino al 1983. Sono in arrivo altri successi per voi su Radio Latina e le emozioni continuano.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare tutti i giorni qui su Radio Latina. Dall'album capolavoro Thriller abbiamo ascoltato, dalla voce inconfondibile di Michael Jackson, la super hit Beat It.
1: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione, vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo in via Isonzo chilometro 2 200 a Latina, Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
8: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
7: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
8: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È arrivato l'ok al nuovo impianto sportivo in via Nascosa dal Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità oggi la proposta di deliberazione per l'uso temporaneo dell'area ex Onorati, dando il via libera alla realizzazione di una tensostruttura sportiva polifunzionale e inclusiva dedicata alla pallacanestro. L'intervento, che era già stato annunciato le scorse settimane, sarà ad opere a spese della società Latina Basket, che la utilizzerà anche come campo di gara. Si tratta di un atto fondamentale non solo per il mondo dello sport di Latina, ma per l'idea stessa di città, di rigenerazione e di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, ha commentato la sindaca Matilde Celentano. La cronaca, un'altra morte sul lavoro. Oggi il caldo potrebbe essere responsabile del decesso di un operaio di 54 anni stroncato da un malore improvviso mentre realizzava un basamento in cemento in un campo fotovoltaico in fase di realizzazione in strada Macchia Grande, vicino Borgo Santa Maria. L'uomo questa mattina aveva cominciato a lavorare presto e si è sentito male intorno alle 9:30. È facile appunto ipotizzare che le condizioni di caldo estremo e di afa che anche oggi si registrano a Latina abbiano avuto un ruolo nel decesso. Ieri era morto un altro operaio che realizzava una pavimentazione in una palazzina di Latina. È Giuliano Boccabella, un 48enne, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Cisterna. Erano da poco passate le 6 quando lungo via Nettuno, nella frazione di Olmobello, il motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto, sbalzato dalla moto e deceduto nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale del 118. Sul posto per i rilievi ha operato la polizia stradale di Aprilia. Cambiamo argomento. Una lunga audizione delle commissarie prefettizie che stanno guidando il comune di Aprilia, oggi in prefettura a Latina davanti alla commissione parlamentare antimafia in missione nel capoluogo pontino. Nessuna conferenza stampa al termine, ma poche parole. Il problema Aprilia, dopo l'inchiesta che ha smantellato il comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, non è risolto perché dopo l'arresto di Patrizio Forniti ci sono nuovi gruppi che avanzano. Nel corso della mattinata sono stati sentiti anche i vertici delle forze di polizia. Il senatore Walter Verini del Partito Democratico ha detto che i lavori sono secretati nel rispetto delle verifiche in corso, ha confermato però che si è parlato di diverse situazioni che necessitano di attenzione, dunque presumibilmente anche dei casi Latina e Sperlonga. Tutto pronto per il Palio di Sant'Olivato, finale del carosello storico dei Rioni di Cori, che si disputerà in notturna sabato prossimo 25 luglio. Dopo le feste di Porta vissute in queste settimane, si riaccende lo spirito agonistico e per i cavalieri è giunto il momento di salire in sella, sfoderare i pugnali e combattere l'ultima battaglia di quest'anno. Sarà il giorno della rivincita per Porta Romana o Porta Signina, oppure quello della conferma per Porta Ninfina. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Gruppo Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
6: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Concessionaria Fiori. A Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
14: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
15: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche la prossima nottata sarà con temperature davvero alte, ma attenzione, da domani prevediamo una progressiva diminuzione. Già domani temperature massime che non andranno oltre i 33-34 gradi, è già qualcosa, e per giovedì ulteriore lieve diminuzione. Quindi piano piano ci riavviciniamo ai valori normali per questo periodo, anche se al momento, ripeto, il caldo si fa ancora sentire. Da segnalare sempre per domani anche un po' di vento dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è Trebi Meteo.
16: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Erano Lucio Dalla e Gianni Morandi, due grandi artisti accomunati da due grandi passioni, il Bologna e la musica. Abbiamo ascoltato Vita, il loro successo in comune del 1988.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, Armando, pasta di semola, 500 grammi, 3 pezzi, 2 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Sono le 20 e un minuto.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì, sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Words di FR David, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: Radio Latina.

0: Bei ricordi musicali indelebili degli anni 80 non poteva mancare questo, era Call Me, successo con il quale i Blondie hanno spopolato nel 1980. Il brano faceva parte della colonna sonora del film cult American Gigolo con protagonista Richard Gere.
1: Prisma Summer Festival.
2: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.

0: certo, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
10: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
9: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Due morti sul lavoro ieri e oggi con il sospetto che il caldo abbia avuto un ruolo in entrambi i casi. Dopo il decesso di un operaio impegnato in una palazzina in Viale Paganini a Latina nella giornata di ieri, un 54enne del capoluogo è deceduto questa mattina in un campo fotovoltaico in via di realizzazione a Borgo Santa Maria. Su entrambe le morti la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta. Tragico incidente stradale a Cisterna questa mattina all'alba su via Nettuno Olmo Bello, coinvolto un motociclista del posto, Giuliano Boccabella, aveva 48 anni. Il motociclista è stato sbalzato in seguito all'impatto con un'auto sull'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare. Una lunga audizione delle commissarie prefettizie che stanno guidando il comune di Aprilia oggi in prefettura davanti alla commissione parlamentare antimafia in missione. Nessuna conferenza stampa al termine, ma poche parole per dire che il problema di Aprilia, dopo l'inchiesta che ha smantellato il comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, non è risolto. Il senatore Walter Verini ha detto che i lavori sono secretati nel rispetto delle verifiche in corso, ha confermato però che si è parlato di diverse situazioni e tra queste anche di Latina e Sperlonga. È arrivato il via libera questo pomeriggio all'unanimità del Consiglio Comunale di Latina alla realizzazione del progetto della Latina Basket, di una tenso struttura polifunzionale inclusiva dedicata alla pallacanestro, che sarà anche il campo di casa della squadra che milita in Serie B, costretta quest'anno a emigrare. L'intervento ad opera e a spese della società Latina Basket sarà realizzato nell'area ex Onorati in via Nascosa e la struttura potrà ospitare 950 spettatori. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
16: Millenovecentosettantanove.

0: Tutto il meglio della musica 70-80-90 su Radio Latina.
1: ¡1979!

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amiche, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Falloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni.
5: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
6: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, naturalmente qui su Radio Latina. Erano gli Imagination con Body Talk.
1: Radio Latina.

0: i Fine Young Cannibals. Di questa band inglese abbiamo solo materiale d'archivio, nel senso che si è sciolta da tempo, e quello che abbiamo ascoltato qui su Radio Latina è il loro più grande successo, She Drives Me Crazy, del 1989.
1: Radio Latina.

0: E ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto. Ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
5: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
10: Sono le 21 e un minuto.

Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionario

0: Diamo soddisfazione ai vostri ricordi qui su Radio Latina con il meglio della musica del passato, solo grandi successi come questo degli anni 80 di Sting, era Englishman in New York.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
9: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: Radio Latina.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
9: Sono le 22 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Fino al 26 luglio, approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo langurino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23:08.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
7: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: È mezzanotte e 11 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e...

0: Bel com'è già a casa tua!
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: No, è mio!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Le canzoni che ami degli anni 70.